0: Dumela naledi, ke lana kwa telele ke sa o bone.
1: Dumela lerato, a kompense hlompho, se ke le queen naledi jwale.
0: Ah, ebo, ho tloa neng o le queen?
1: Matsatsing ana ha ke hloka loan ke ya Royal Finance, ba ntshwara ka hlompho jwalo ka queen, mme ke batla ba queen letsatsi le letsatsi.
0: Ka nnete, le nna ke batla ba queen manyeo. Ke nana jwale ke tshwanela ho fetola loan ngene e ntseng ke fumana. Ebe ke tla e fumana ka Royal Finance.
1: Ho bona lo motswalle, etelele ka la bona le haufinyana ka boto betse royalfinance.co.za.
0: Na going e tla le nna ho ntumedisa, ke tla be ke le queen lerato.
2: Royal Finance, ke mo fane wa dikadimo tsa ditjhelete ya dumelletsweng.
3: Afrika ke le haela tokologo le motlotlo ka bahale ba elwanetse. Ha re eme mmoho le lesedi FM, re tsietse tlhomphano, ho thusana, ho ntletsana pele, toka le tokologo. Lesedi FM ke molelo.
4: Meso.

0: theolelo tsa di bathroom tsa CTM di kadile mme ke tse kgotsofatsang. Bathroom ya hao e lokela ho ba sebaka sa boikgathollo. Ditaele tsa A grade di tloha ho 6990 square meter. Bina jolo ka kgalala o le ka shawareng. O ka ikgapela dintlafatso tsa bathroom tsa boleng ba 50,000. Ho bona dintlha online kapa lebenkeleng. Sesolo sena se fela ka latharo Motsheanong. Ho na le melawana le dipehelo.
1: Lesedi FM ke molelwa. Motswalle wa Makgonthe ya kgemang le wena ho tloha ka matjeke. Ha dikgogo di theoha dikalaneng. Ho fihlela re isa masapo ho beng. Afrika ke lehae la tokoloho le motlotlo ka bahale ba e lwanetseng. Ha re eme mmoho le Lesedi FM, re tshehetse tlhomphano, ho thusana, ho ntshetsana pele. Toka le tokoloho. Lesedi FM ke molelo.

molelwa motswalle wa magonthe ya gemang le wena go tloa ka matjeke ha di kgogo di theoha dikalaneng go fihlela re isa masapo go beng Lesedi FM ke molelwa.

0: O mametse dikalaneng le Veli Moloi ho lesedi FM.
1: Veli Moloi. Moloi.

Afrika ke le haela tokologo le motlotlo ka bahale ba ilwanetse. Hare eme mmoho le lesedi FM. Re tsietse tlhomphano, ho thusana, ho ntshetsana pele, toka le tokologo. Lesedi FM ke molelo. Lesedi FM ke molelo. Motswalle wa magonthe ya gemang le wena ho tloa ka matjeke. Ha di kgogo di theoha dikalaneng, ho fihlela re isa masapo ho beng.

0: Soko ba o latlelwa ke moratuwa ha se papa head. Clientele e khutsisa hore ho boloka ba o baratang ka seriti ho bohlokwa. Di plane tsa rona tsa lepato di le fa kontane na go nya ho ratse 24. O fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim. Plane engwe le engwe e cover batho ba 13. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Twas sale patukan. Tahoha.

0: on a les matchs de basket, les deux là, on va faire une barre. Les trois quoi, avant de faire ça, on a mon nounou et va y être comme elle. Et c'est des voix, c'est à la caresse.
1: Are le boya go le khaitsedi ya ka re fete rutlo re City of Joburg di eme joang pele thwa sa fetela ka bana ka ikurulene rutlo re di tsama joang ka mono le kobele bogeseng a o simosa o renye City of Joburg di tsama joang
2: that's kind of kidding me di se hape ho ba mamedi ba batle ba le sedi FM I have said ile ka mohara drop project ka ho bona hala pit pit se le matla mane ho N1 North Winnie Mandela Drive hanti ho bona hala se le matla ha ho Winnie Mandela Drive fela se qala mane ho Malebongwe ho ya teng ho Winnie Mandela Drive ka ba khani ba tlokomele ka mo N1 North mahareng a PS ne tie le Malebongwe le mo ho ntse ho N1 South Rivonia hape le ka mo N1 North mahareng a Buckley Interchange le Allandale ho bona hala sepetetswane re na le kotse ya koloi ho N1 North ha o fili deep bush hape le ka mo Poisons ho yela Crown Interchange pele fitla ho M2 ho na le kotse ya koloi le yona hape e ba ka sepetetswe sebe le matla haholo ha ile di robot ha se tsama ne high back road le access road ka mo Tshisa Park Johannesburg road le Kenick le Junction road ka mo Lindes rena le clip refresh service le entrance on ramp ka mo Fedi Yorde hape le Parker le Study Avenue ka mo Rosebank ho feta mo tso se tsama hanje re le go teng PD le JRA ka tla ho ena
1: a re le boya go lohle kgaitsedi ya
3: Aka ke tso. Eh re le buile wena a gaitsedi ya khada. Ke gaitsedi ya o tsaka Setswana. Haena monna haena musadi tabena ya gaitsedi. Jwale e re ha ke bua le batho be leng batswana e na lo hong la hla kae ka. Ya no e na lo la hla pela he. E re mabedi ha le tsena re kopane le go bidimo geseng re utlo re ka bona ka ikurulene se phala jwang se petepete ho rengena. Ga itse ka kobedi khotso ho rengena ho etsa lang ka mo ka ikurulene.
4: Ke a le bua ga itse di aka. Mo thati mo ba le dikoloi tsulane mane se ba ke ntsa phumula. Mona ke matenong a lofuyo le Leon Dale e leng Elliot Sokoni ka mane ka borwa ba Al Road di thulane matenong a JG Freedom le Clipper Fear e leng Semunduli athe ka mane ka Albertoni di thulane matenong a Overberry le Swart Kopis e leng Alima Zia hlokomela mokganneng mo mabone a laolang sepetepeta tsudeng taolong e ba le tshwala o emaebile a re faneng sebaka a re buisaneng ka letlhatlhamang re leboga EMPG ka tlalego ena
5: I'm going to go to the house. Mangaumo Bloemfontein downtown gongwe se go atsa maega batho go atsa maega di taxi diteng di bese diteng di taxi di scarsenyana mare diteng di scarsenyana di bese tsa interstate di atsa maya ba dikoloi di atsa maega toropong maobane ka bo past 11 bosigo ke ne ke le mekhukhunyane ya Bergman e tlase kwana ke tsa mosebetsi moo ke ile o responda moo ha ke khutla teng dateng ba go kwetsetsela ena ya Bergman e yang ga uba basi ena ntate ba latlhile matlapa ba kenelela melata dishopong ka kwana so le hoseng ka bo 4 ke ne ke le nthong crossong ena ya Freedom ha ya phase 6 batho ba bangata ba tshela go tloga ka tsela ena ya e tswang ka Bergman ba tla ka Freedom o bona gore ba tla go tsosolosa tse dingwe tsa gone go kwala ditsela ka site ena ya Bergman batho bua le ntate le bitsa bo Bloemfontein
6: bosoko ba o latlhelwa ke moratiwa ga se papahad clientele e tlwisisa gore go bolokwa ba o ba ratang ka seriti go botlhokwa dipolane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya gora tse 24 o fumana airtime ya 200 hang ga o kenya claim plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13 sms a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa inšorense ya bophelo go na le dipegelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng
7: Na o batla ho sheba tekatekano ya TV license ya hao ka boiketlo? O se kgathatsehe. Tshebetso tsa rona tsa SMS di o dumella ho etsa seo. Ka ho romella

0: letsatsi. Taba tse monate ke hore ke tsatsi le leng hore o qale ntho tse ntjha. Jwale he, etsa hore le o sebeletse ka fiber le di whole grain. Wheat Bix, tsela ya ho qala letsatsi la hao.
1: Clientele e mwana ho sireletsa le ba lelapa la hao. Di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re ro fepeletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka Clientele funeral plan. Di plan tsa rona di tekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng hloko tsa hao. E nke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe di foromo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

Mamedi ho di ma hlo ho ra ke le shume le motsomong ena ke tshebeletso ya le sedu SABC re balwa ditaba ke Kenny Modupi.

ke le buile ha go luthuli mo media tsebeletso ya lesedi FM ho fela go le jalo le ke nang le nena ke le ditaba ke le matafatse sa moya wi lophumula ho baneng ya hautima o ikhatile re tlo bolela re tena hape lwana kwano sia le moyeng nna kong e tlang mo mamedi ere nna lwana pele re tlo kena ho tseo go di tlhopisitseng ka tseno ho lena le matafatse re fetele ho kene modupi ba ke sa hore a re balle ditaba tsa hora ya le shumele metsimedi.

Clientele e mwana ho sireletsa le ba lapa la hao. Di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemo tse fetang 30. E re ro fepeletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka Clientele funeral plan. Di plan tsa rona di tse kwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa hao. E nke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa

0: Mamedi ha re diphethele tsena tsa hore ya botshelela ka ole kola tsa bo emo ba le hodimo ho sane ho potoloha le na ha re qala jolo ka province ya Gauteng a motenga le dumela tla hlaka me o pole ho fihlela ho kwaela ka ho kgetha dibaka thapa mampumalanga ho tla thiba ka mohudi ka low felt ho yela ka dihlabeng ntle le mona le dumela tla kwaela ka ho kgetha dibaka me o pole ho fihlela ho futumala ha ile province ya Iano of West mo le Free State ho tla hlaka me o pole ho fihlela ho futumala ho kwaele ka ho kgetha dibaka thapa manofrin cape tla kwaela ka mohudi useng ho yela ka lebopong ntle le mona le dumela tla hlaka me o pole ho fihlela ho futumala re le bejwa la province ya Western Cape mo teng ho tla kwaela ka mohudi useng ka lebopong ntle le mona le dumela tla hlaka me o bate ho fihlela ho pola thapa ka go le ka botshabela province ya Eastern Cape tla hlaka me o pole ho fihlela ho futumala ntle le mona ho tla kwaela ka ho kgetha dibaka thapa re phethele jwa la province ya KwaZulu-Natal mo teng ho tla kwaela ka mohudi useng ntle le mona le dumela tla kwaela ka ho kgetha dibaka me o pole ho fihlela ho futumala Mamedi di fella mona tsena tsa hora ya botshelela ha re teane o tse hlahlamanga e leng tsa hora ya bosupa ke gutlela wena ke di bone ha mo le moifo
1: re o tlisa tsa dintlha tsa bohlokwa tsa letsatsi ka leng le nna no ke la matshoso ho le sedi FM fela.

0: legato fela.
1: Clientele e mwana ho sireletsa le balapa la hao. The funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re ro fepeletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan. Di plan tsa rona di tekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa hao. Inke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe di forum. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Afrika ke lehae la tokoloho le motlotlo ka bahale ba e lwanetseng. Ha re eme mmoho le lesedi FM re tshehetse tlhomphano. Ho thusana, ho ntshetsana pele, toka le tokoloho. Lesedi FM ke molelo.
3: Dipapadi, lesedi molefe. Lesedi molefe,
4: dipapadi ho lesedi FM.
0: Mamadi ringa maikutlo a hao, dumela hle.
5: Monate parasusu ngwana mme papi mpore.
0: Ah, tenso.
5: Ah, monna ke tshela thupa, ke sepoko ngwana mme. Mamela bidi, hanyana hanyane. Re tla hanyantse ngwana mme, ona jolo ka rwa le wa re sheba re tshwere moretsetso. Ngwana mme a re winika wane, a tsara se tsara di wa nna tso ngwana mme. Re tla re ya di ngwana mme, re tshela thupa.
0: Eh man papi o tshele man tsatsing le na man ke njwadi.
5: Bidi se, ha ke sa ba kolobe tsa ka kolobe tsa ba kolobe tsa wanwe.
0: Re di dumela?
5: Ah, ke go tsofa le dikgwe pagane ya mantsa mo khutshanya ne se le ga ratang wa bua gore mang le mang a ganya tsang a ganya tse ga rata
0: hai he he a tsa e tsa tsena le tsele
5: ai ai ai ba tla re tlhola di tsaba go

di molefe o na o ne letsana no le monate la dipapadi go tloa go reng ya bosupa go tla go reng ya borobedi una nala ba iti ba botlhoko wa hopola gore league ya rona e sa tswa fitlha pheletsong Betway Premiership bompodi Orlando Pirates ona nala ba iti mamelo ya tshebeletswa lesedi mamelo di Sundowns CAF Champions League ke na le di ya bobedi tle ke ditaba tse monate go Aforika Borwa gagolo ga e ya lebile jalo dipapading tsa mogope wa lefatshe re tla ko o fepine monate kwano e bitswang ka gore ke lerato la ka TS Bucks.

monate mamedi mpa re lokela ho ihula bane radio mosebetsi o mongata haholo hantle ho di mahlo ho ra a kia le show meditaba tsena tsa o qatela tsa letsatsi re di ballwa ke mosiwa tsheng.

Ke nako tsane le ponto wa selebo pitso tsumane le sedi FM ke molelo.

Afrika ke le haela tokologo le motlotlo ka bahale ba ilwanetse. Ha re eme mmoho le lesedi FM, re tsietse tlhomphano, ho thusana, ho ntshetsana pele, toka le tokologo. Lesedi FM ke molemo.

0: rumo. Lesedi FM ke molelwa.
1: Mabedi metso su ke na yula hantle ho yeme di busekeng ka mara ho ra ya le shomele metso medi ke la bo medi ka tseno hle ke a u dumedisa go di rumo hlola matsatsi ya mashomo ya mabedi a metso tseletseng. Kgwedi ke ya botlhano selemong ya bobamedi 2026 o tseba ke kena mona ha e le labone le labotlhano empa ya ntho e di fetile ya mabedi motle o qata o tswa ponto ona jwale ke kenetse yena ka mona ponto wa selep go ya ka mokgwa o taba tsena a di leng ka teng. Dumela bomamedi, nna ka lebitso ke tsholwa le bokao ke lenanao ke la re qhoba bosiu la bobeding lena ha re kopanye ntho e la fitlhela goreng ya bobedi. A ke bosiu ke a tseba o ntse o lora ditoro mme ke kopa go kata o di loratlhe o di phethagatse ka nako nngwe toro o e lora e le gore o ntse o nagana gore na o batla o kopakopanya ntho tsa gao jwang mme a o na le toro ngwane eso e sale moragotlhe e tla o tlhokomela le yona go e tlhokomela.